Kamo, Hedombo Naka, Sondaki Mohasete, Kobela Mahanto, Skidona Minkabona.

kilona di aras. Prevai katinang kolese. Mandi asiga gadando. Hay kongir singe la kimo navira.

any friend for me no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad once. Moji di sa me tu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chira wansa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya wano huna di amu mwa Hey adi anchi sumpo Ah

Bem, bem, sani, premi, bo. Ah, enyumi, ya, mi, de. Me, di, free, ni, mi, fi, e, pan, so. Ah, bem, bem, ya, ni,